0: challenger, Andy Destroyer.
1: The final of the ring ends, 4x4 relay, bringing down the curtain, and the quickest three days.
2: Dia mancina tra la pasica lui e la pasca qua sono il motore, sono le canzoni del momento.
3: C'è tu la benvenuta, ben assistiti qui avec Jimmy e Jean-Michel.
4: I love this game.